Graso, un po' clota, no, coño, che l'hai detto ogni mattina, da chiudere ogni domingo. Una cosita ahí che te voy a poner por los pies, pa' se te bailar tú de carajo.